rossignolé, mène ma charbello. Ma di zare peti, ma di zare peti. To chorne marida da chante rossignolé. To chorne marida.

bipu. Arachi sa se curto, sa sobaro maripo. Te di di di di da la la. Que sa morir, oye que las le romas acá de mer.